0: barbiere di qualità tutti mi chiedono tutti mi vogliono donne e ragazzi vecchi fanciulle
1: quella parrucca
0: presto la barba
2: quella sanguigna
3: presto biglietto
0: tutti mi chiedono tutti mi vogliono tutti mi chiedono tutti mi vogliono quella

figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, pronto prontissimo, sono come il fulmine, sono cantone, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Bravo figaro, bravo bravissimo, bravo figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per

0: porta di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Presto la barba!

Tigro qua, tigro là, tigro su, tigro giù, tigro su, tigro giù. Pronto, prontissimo, sono come il fulmine, sono il cantone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.